0: spalle, però non ci faccio solo domenica, scusa.
1: Mântuiește Dumnezeu!